così, vengan altre mille ieri con se ce ne lo prego lo. Per isto falta maiore in vista batte la item, item pro secondo. Ece ce ni, Rosca vana, rosca sa sa zibo biti, zesto leo kosi, sti adi kazi, pluko cane od poli, stipulem, bez zice,

Ma se trova tutta lì. Tutta tal. Aspetto trovato se stessi miei polica generazze lì. Prusu se pasu pregoru. Da pomoci doctoru come nasci. Asiste to pomoci prohaje to poslet mi gregor. Asice nahado. Srokate

0: Scegli la scel.
1: Postlis per dico, come senti?
0: Fine.
1: Venis, forse per tolle mazzane, dei miei versetti fallestini.
0: Io che?
1: Tutte tu fieri. Rosso mis gregor sui frani. Ma scegli.
0: Io ne dimostrani.
1: Io come salvo si scegli.

Papa Brer, hab ich Mademoiselle Savolat. Questa veste da potezza la istri cristinze tutto fotografie nieto vas pot vis vi pornie rac de dovolit a posta la istri per cer tutto listino datum o se na